0: Scusate, abbiamo avuto un momento di Courtney Love and Marilyn Manson, or your fake is not to mention, we'll kick your ass in. Vabbè, dai, è bello. Ogni tanto ricordarti che non è che devi per forza sapere le lyrics, comunque non è la nostra lingua. Per me il finale di You Get What You Give è sempre stato anche per te?
1: Sì, più o meno.
0: Che cosa stai guardando?
1: No, nulla, so.
0: Niente, non ti sei perso in questa cosa.
1: Sai, Wormhole, quando inizia a cercare delle cose
0: e poi c'è l'intro a zero dei Porcupine Tree.

Sono le 16 e 12 minuti, scusate, c'è stato un momento di lontananza dal microfono. Succede, non sarebbe un rientro dalle ferie se non ci fosse questo momento. 16 e 12 minuti con i puntini davanti agli occhi, oltretutto, perché se soffri di bassa pressione a un certo punto ti arriva, se devi fare qualcosa di scatto ti arriva. Allora, Gigi si riavvicinerà al microfono a brevissimo. C'è chi mi dice: ciao Cécile, anche a me ogni tanto piace improvvisare i testi delle canzoni senza andare mai a verificarli, anche perché se li hai imparati male non potrai avere tante chance di recuperare poco più avanti, e con poco più avanti parliamo magari di anni e anni di storpiatura. Sono d'accordo. Io ci ho provato, c'è una canzone che ho imparato malissimo, a livello proprio di malissimo, cioè semplicemente l'ho imparata senza il testo, ovvero Rocket Man di Elton John, ed è andata così, l'ho imparata male, so di cosa parla, ma continuerò a cantarla at my most beautiful, come dicono gli R.E.M.

0: 16 minuti, quindi abbiamo ore e minuti coincidenti, quindi esprimete un desiderio perché in teoria le energie sono maggiormente a nostro favore. At My Most Beautiful, in sottofondo gli R.E.M. Gigi è tornato. E questa notizia,
1: sì,
0: pensa che sono andata a sbirciarmela, ma perché mi è venuta nel feed, mm-hmm, di insomma questa Haunted House, questa casa degli spettri che verrà inaugurata agli Universal Studios ma anche ad Orlando.
1: Sono due esatto, peraltro diverse tra di loro.
0: Quella di Orlando oltretutto viene inaugurata dopodomani, il 28 di agosto,
1: esatto, e saranno poi disponibili fino a novembre, diciamo, in date selezionate, praticamente la casa degli spettri di Ozzy Osbourne, che appunto ognuna è diversa dall'altra, si concentrano su diversi periodi, una dalla nascita,
0: sì,
1: e l'altra invece più sul periodo solista, però appunto ci sono le prime immagini di una di queste case degli spettri di Ozzy, che in qualche modo, come dire, includono tutta una serie di immagini legate al suo periodo solista in particolare.
0: Ah, l'ultimo?

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 16:25. Allora, quindi parliamo di queste case della paura, degli spiriti a tema Osi, che apriranno dopodomani in Orlando e l'8 settembre, vado a memoria, oltre a settembre.
8: Sì, il 3 settembre.
7: 3 settembre a Hollywood.
8: Gli studios della Universal, quindi se siete da quelle parti. Ci sono cose tipo il Ozzy versione licantropo di Barked the Moon, c'è il Crazy Train con tanto di Ozzy a bordo, c'è ad esempio anche il trono, quello là finale utilizzato Back to the Beginning, e un pipistrello che ironicamente stacca la testa morse a un essere umano. Quindi, come dire, ci sono proiezioni di video, di concerti.
7: Bello, possiamo andare.
8: Non lo so, chiediamo capo, ci mandi a Hollywood?
7: Ci mandi a Luna Park.
8: Ci mandi a Luna Park, dobbiamo andare a fare dei contenuti a Luna Park.
7: Sarebbe molto bello. Oltretutto parliamo di installazioni temporanee, perché poi nel mese di novembre, se non sbaglio, verranno smontate.
8: Quindi muoviamoci.

0: Floor to the Floor, Star Sailor, 16:30. Allora, chiudiamo insomma con questo momento osborniano, parliamo di Soundgarden,
1: perché allora qualche giorno fa c'è stata la notizia dei Foo Fighters felicissimi per il fatto che apriranno gli AC/DC, e normalmente gli AC/DC hanno i Pretty Reckless come support act.
0: Sì. Che oltretutto verranno a suonare a Milano a ottobre.
1: Sì. Sì, sembra di sì, non mi ricordo la data esatta, ma il discorso è che dice: ma perché Pretty Reckless non ci sono e vanno i Foo Fighters? Forse abbiamo svelato l'arcano.
0: Ok.
1: Perché esattamente come ha fatto un anno fa la Rock and Roll Hall of Fame, Taylor Momsen il giorno prima si unirà ai Soundgarden, che suoneranno a Seattle prima del match di NFL, quindi di football americano, tra i Seattle Seahawks e New England Patriots. Insieme a loro anche Mike McCready dei Pearl Jam, che aprirà anche facendo l'inno. Chissà che magari arrivi nuova musica?

0: Radio Freccia.
1: 16:39 minuti, siamo rimasti con magari nuova musica, perché stiamo parlando di Soundgarden e stiamo parlando di un'esibizione dove probabilmente, no, sicuramente penso la voce che le accompagnerà.
2: Sì, sarà Taylor Momsen. Sarà Taylor Momsen, che aveva già cantato con loro insieme anche a Brandi Carlile alla Rock and Roll Hall of Fame. E ovviamente il punto interrogativo legato al fantomatico nuovo album, ovvero l'ultimo realizzato con il supporto di il contributo di Chris Cornell prima della sua scomparsa. Sappiamo ci sono state le beghe legali in mezzo, ma
1: con Vicky Cornell.
2: Con Vicky Cornell, insomma, pare che nel 2027 dovrebbe vedere la luce. Quindi magari questo ritorno dopo un anno potrebbe coincidere almeno con una canzone nuova, chi lo sa. E non si sa ovviamente chi poi chi canterà.
1: È quello che stavo per dire.
3: That takes its time, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: ZZ Top, La Grunge, 16:43 minuti. Abbiamo chiuso la questione Soundgarden. Cosa abbiamo da dire sui nostri amici Blur o Blue?
1: O Blue.
0: Dipende un po' se sei Donatella Versace. Esatto.
1: Che oggi sono 35 anni da Leisure, che è il loro album di debutto.
0: Mamma mia.
1: Quindi questo vi fa capire quanto siete vecchi, voi.
0: Quanto siete vecchi voi Blur, intendi?
1: Voi sfrecciati.
0: Ah, voi persone
1: all'ascolto. Noi no.
0: Noi no, esatto.
1: Vabbè, te manco eri nata, quindi...
0: Beh, no, è vero, perché non ho... infatti stavo cercando di evitare di dire... Io non ero ancora nata, io sono nata nell'anno di Park Life.
1: Vedi?
0: Che era il 1994. Però, che cosa puoi dire, insomma, di questo disco? Tu ti ricordi quando uscì? Comunque,
1: no, anche beh, tu no, ero piccolo. Però...
0: Eri piccolo anche
1: sì,
0: tu.
1: Sì, pure io l'ho agganciato un attimino dopo. Beh, sicuramente, come dire, è stato il disco che ha fatto... un disco molto acerbo, dove già c'era qualcosa, però c'era un po' questo scarto tra una band che comunque voleva essere alternative, e qui le chitarre di Coxon, e un'etichetta che li spingeva ad essere un po', non dico mainstream, però vicina a quello che andava in quel momento, quindi tutta la scena di Manchester, il Baggy, Stone Roses e quel sound là, e nel disco queste due entità convivono.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:52 minuti. Ciao Barbara, grazie per il messaggio che ci hai mandato, sempre con noi. Nel bene, nel male, nel bere e nel mare. Allora, stavamo dicendo, oggi 35 anni fa usciva l'album di debutto dei Blur, 1991. Stavamo parlando un po' di queste contraddizioni interne, no? Di un desiderio forse insito della band di proclamarsi o di professare una filosofia indipendente, alternative, che però doveva un po' fare i conti con il fatto di essere sotto un'etichetta che invece spingeva verso altre necessità.
2: Sì, si cercava un po' di sfruttare quello che andava appunto all'epoca, si veniva da tutto il periodo Baggy, Manchester, quindi quei suoni che univano il rock anche un po' alla musica da club, quindi tutta l'esperienza dell'azienda di Manchester, quella scena lì. E per esempio, insomma, in alcuni brani questa cosa qua un po' torna, diciamo, si sente, però dall'altra parte avevi tipo il Grant Coxon della situazione, che era uno che amava lo shoegaze, il noise, i My Bloody Valentine, le chitarre rumorose, un po' sbilenche.
1: Sì.
2: E quindi in questo disco, insomma, ci sono queste due anime che convivono, poi insomma da là si partirà, si andrà a sviluppare poi anche una una sorta di storytelling, no, dei Blur, che iniziano a diventare un po' come erano i Kings negli anni 60, quindi anche degli osservatori sociali della britannicità.
1: Sì.
2: Con un sound che diventa sempre più elaborato e poi finisce, insomma, verso gli ultimi album proprio ad andare nella direzione che forse piaceva tanto a Coxon. Sappiamo che poi a fine anni 90 lui e Albarn, per questioni artistiche, non solo, hanno avuto un po', diciamo, di scontri.
1: Allora, quello che mi raccontò Dave Rowntree, il batterista della band, fu che secondo lui il problema, poi disse, fu Graham essere quello che scheggiò, per citare Gigi, lui dice questo per indicare una persona che esplode, ma poteva succedere a tutti, nel senso che avevamo troppo unito la nostra vita professionale a quella personale, mm-hmm, e vivevamo una sorta di simbiosi tossica che a un certo punto ha portato a essere proprio intolleranti l'uno con l'altro, perché eravamo veramente troppo vicini. E anche quando, soprattutto quando hai quel tipo di notorietà, quella portata, devi avere delle pause.
2: Ma da questo punto di vista il grosso problema della band è quello, poi al di là di tutto è il fatto che è una famiglia scelta che comunque, insomma, è complicata da portare avanti.
1: E con questa immagine, non me ne vogliono i fan dei Doors, vi salutiamo. A domani.
2: Ciao.
1: Riders on the Storm.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17, qualche istante, è terra di nessuno and we are back. Si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 26 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è lì, è facile, basta agguantarlo, allungare la mano, è il 366-663-4466 e digitare le semplici parole UHU.

0: Adesso potete digitare oh yeah. Adesso vai.
1: Ieri non mi sono collegato, non sapevo che fossi tornato.
0: Ma come no?
1: E quindi ti dico:
2: e guardate un po' che si rivede. Hai una faccia di legno, dove cazzo eri finito?
0: No ragazzi, non scherziamo, ero solo lì per...